wati. Sister Misuda, ya bi se. Na radi ai. Wi ai wati ai ai ai. Wati ai ai ai ai ai. Misuda ya bi. Na radi ati wa free. Wi ai mu wati. Misuda ya bi wai.